Antonio anche poesia, poesia, studia con gli andamusimuno, a te che faccia il mio

Una halika kakatonda, una jayi yensi, besi nye awaiti dua kumbaga ya kariga. Omino msaevi ya krisi utukume, okutuka mbulamu, utagwao.